0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatori, cari ascoltatrici dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con il primo notiziario in lingua italiana del giorno 19 agosto. Oggi con voi è Ileana. 19 agosto, mercoledì, il sole è sorto alle 6:09 e tramonterà alle 20:01. La Chiesa Cattolica festeggia San Giovanni Eudes e oggi si ricorda la giornata mondiale dell'aiuto umanitario e la giornata mondiale della fotografia. Il proverbio dice: dopo San Rocco ogni giorno perde un tocco, dunque diventa sempre più corto e la notte più lunga, purtroppo. E queste sono le attualità locali. Oggi è in programma lo spettacolo Lisistrata, interpretato dal Teatro IAC, il nostro teatro locale. Si tratta di uno spettacolo teatrale ispirato a una storia dell'antica Grecia che affronta temi come la politica, i rapporti tra le persone e la forza della comunità, molto, molto attuale anche nei giorni d'oggi. Lo spettacolo si terrà alle 21:30 al cinema Vladimir Nazor di Russin Piccolo. Prende il via il 16° Festival dei Balconi di Lussino. Per 3 giorni la musica tornerà a scendere, per così dire, dai balconi di Lussino, con esibizioni dei musicisti sopra la riva dei Capitani di Lussino, lungo la passeggiata Prico e nel porto di Lussingrande. Il festival propone un particolare connubio tra musica e ambiente isolano, permettendo al pubblico di ascoltare i concerti negli spazi sul mare lungo le rive di Lussino. Il 16° Festival dei Balconi di Lussino si svolge da oggi fino a venerdì 21 agosto. Domani, nell'ambito del 51° Festival Musicale di Ossero, le serate musicali di Ossero, si terrà il concerto del grande pianista croato Ivo Pogorelic. Il concerto è uno degli appuntamenti centrali dell'edizione di quest'anno, mentre il programma del Festival Musicale di Ossero proseguirà ancora fino al 23 agosto. Il concerto di Ivo Pogorelic era già completamente esaurito, ma a causa del grande interesse del pubblico, il team del festival ha riorganizzato ulteriormente la disposizione dei posti e ha messo a disposizione oltre ancora 36 posti da sedere. Gli ultimi 36 biglietti aggiuntivi per il concerto di Ivo Pogorelic sono disponibili presso l'ufficio del Festival a Ossero dalle 18 alle 20 ancora solo oggi. Il concerto si terrà domani alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossero. Nell'ambito del secondo Festival Pianistico Lussino, domani è in programma il concerto di Chantal Balestri. Il concerto fa parte del programma di quest'anno dedicato alla musica per pianoforte. Il concerto di Chantal Balestri si terrà domani 20 agosto con inizio alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor e l'ingresso è gratuito. La polizia rinnova l'allarme ai cittadini sulle truffe legate ai falsi investimenti dopo che una donna di Fiume è stata truffata per oltre 100.000 euro. Questo tipo di truffa inizia spesso con annunci su internet che promettono guadagni facili e molto elevati, soprattutto attraverso investimenti di criptovalute, azioni o altri prodotti finanziari. Dopo il primo contatto, i truffatori convincono la vittima che potranno aiutarla a ottenere guadagni e successivamente chiedono versamenti sempre più consistenti, oppure l'accesso al home banking e altri dati personali. La polizia invita quindi a prestare particolare attenzione alle offerte che promettono grandi guadagni con rischi minimi o inesistenti. Non bisogna fornire a persone sconosciute i dati di accesso al conto bancario, i PIN, i codici monouso e non bisogna consentire l'accesso remoto al proprio computer o smartphone. Prima di effettuare qualsiasi investimento è necessario verificare chi si trova dietro l'offerta, se la società è autorizzata a fornire servizi finanziari e chi sta effettivamente trasferendo il denaro. Se qualcuno vi mette fretta, promette guadagni garantiti o vi chiede di installare un'applicazione per accedere da remoto al vostro dispositivo, si tratta di seri segnali d'allarme. Dunque, per favore, attenzione.
0: Previsioni del tempo.
1: Molto caldo, sereno, soleggiato con qualche nube sparsa, vento da sud-ovest moderato, mare poco mosso, visibilità buona, indice raggi ultravioletti 7, temperatura dell'aria fino a 32 gradi centigradi per oggi, temperatura del mare tra 25 e 28. Domani sereno ma un po' variabile, al pomeriggio possibilità di annuvolamento e rovesci locali, comunque ancora molto molto caldo. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero scritto e detto da Madre Teresa di Calcutta: vai avanti anche quando tutti si aspettano che tu lasci perdere. Una bellissima giornata vi augura il team della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. A risentirci.
0: E il notiziario
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con il giornale radio del 19 agosto, mercoledì. Oggi il sole è sorto alle 6:09 e tramonterà alle 20:01. Il giorno durerà oggi 13:52, la notte 10:08. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Giovanni Eudes. Oggi si ricorda la giornata mondiale dell'aiuto umanitario e la giornata mondiale della fotografia. E il proverbio di oggi dice: dopo San Rocco ogni giorno perde un tocco. E queste sono le attualità locali. Questa sera al cinema Vladimir Nazor in programma lo spettacolo Lì si tratta, interpretato dal locale teatro IAC. Si tratta di uno spettacolo teatrale ispirato a una storia dell'antica Grecia che affronta temi come la politica, i rapporti tra le persone e la forza della comunità, temi molto molto attuali anche dopo 2000 anni. Lo spettacolo si terrà alle ore 21:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. Prende il via il 16° Festival dei Balconi di Lussino. Per 3 giorni la musica tornerà a scendere, per così dire, dai balconi di Lussino, con esibizioni dei musicisti sopra la riva dei Capitani di Lussino, lungo la passeggiata Prico e nel porto di Lussingrande. Il festival propone un particolare connubio tra musica e ambiente isolano, permettendo al pubblico di ascoltare i concerti negli spazi sul mare e lungo le rive di Lussino. Il 16° Festival dei Balconi di Lussino si svolge da oggi fino a venerdì 21 agosto. Domani, nell'ambito del 51° Festival Musicale di Ossero, le serate musicali di Ossero, si terrà il concerto del grande pianista croato Ivo Pogorelic. Il concerto è uno degli appuntamenti centrali dell'edizione di quest'anno, mentre il programma del Festival Musicale di Ossero proseguirà ancora fino al 23 agosto.

0: concerto. Il concerto era già completamente esaurito, ma a causa del grande interesse del pubblico, il team del festival ha riorganizzato ulteriormente la disposizione dei posti e ha messo a disposizione altri 36 posti. Dunque gli ultimi 36 biglietti aggiuntivi per il concerto di Ivo Pogorelic sono disponibili presso l'ufficio del Festival a Ossero dalle 18 alle 20 ancora soltanto oggi. Il concerto si terrà domani alle ore 21 nella ex cattedrale di Ossero. Nell'ambito del secondo Festival Pianistico Lucino, domani è in programma il concerto di Chantal Balestri. Il concerto fa parte del programma di quest'anno dedicato alla musica per pianoforte. Il concerto di Chantal Balestri si terrà dunque domani 20 agosto con inizio alle 20:30 al Cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo e l'ingresso è gratuito. La polizia rinnova l'allarme ai cittadini sulle truffe legate ai falsi investimenti dopo che una donna di Fiume è stata truffata per oltre 100.000 euro. Questo tipo di truffa inizia spesso con annunci su internet che promettono guadagni facili e molto elevati, soprattutto attraverso investimenti di criptovalute, azioni o altri prodotti finanziari. Dopo il primo contatto, i truffatori convincono la vittima che potranno aiutarla a ottenere guadagni e successivamente chiedono versamenti sempre più consistenti, oppure accesso al home banking e altri dati personali. La polizia invita quindi a prestare particolare attenzione alle offerte che promettono grandi guadagni con rischi minimi o inesistenti. Non bisogna fornire a persone sconosciute i dati di accesso al conto bancario, il PIN, i codici monouso e non bisogna consentire l'accesso remoto al proprio computer o smartphone. Prima di effettuare qualsiasi investimento è necessario verificare chi si trova dietro l'offerta, se la società è autorizzata a fornire servizi finanziari e chi sta effettivamente trasferendo il denaro. Se qualcuno vi mette fretta, promette guadagni garantiti o vi chiede di installare un'applicazione per accedere da remoto al vostro dispositivo, si tratta di seri segnali d'allarme. Per favore, attenzione. Domani sera al Garden Inn a Lussingrande. Sulla terrazza del Garden Inn a Lussingrande vivete una serata ricca di emozioni e autentica interpretazione musicale con Shehad Komic, musicista carismatico dalla voce calda e suggestiva, accompagnato dalla sua chitarra acustica. Il suo repertorio propone grandi classici regionali che toccano il cuore con esibizioni piene di sincerità e calore. Domani 20 agosto alle ore 20:30 presso il Garden Inn a Lussingrande. Almanacco del giorno 19 agosto, accadde oggi il 19 agosto del 1419, posa della prima pietra dell'ospedale degli innocenti a Firenze, ritenuto il primo edificio rinascimentale mai costruito. Nati famosi, nel 1883 nasce Coco Chanel, stilista francese, nel 1946 Bill Clinton, ex presidente americano. Una notizia curiosa che abbiamo preso dal portale today.it. Durante i lavori di ristrutturazione di un'ex birreria ad Endermonde in Belgio, alcuni operai edili hanno scoperto un tesoro murato in una cantina dal valore stimato di 9 milioni di euro. Il bottino, formato da monete, pepite e lingotti d'oro, è stato subito sequestrato e trasferito in sicurezza a Bruxelles. All'improvviso abbiamo visto qualcosa che luccicava, ha raccontato uno dei lavoratori, un apprendista di soli 18 anni. All'inizio pensavo fossero monete da un euro. L'edificio in cui si è svolto il ritrovamento è una casa patronale costruita alla fine dell'Ottocento per Theophile Van Asche, proprietario di una birreria attiva nella zona dal 1899 al 1970. Oggi, come risulta, non ci sono eredi, sono tutti deceduti e loro andrà allo Stato belga. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il nostro giornale radio pomeridiano. Il pensiero del giorno 19 agosto dice: le parole sono come il vento, volano via, solo le opere rimangono. Nella vita non conta ciò che dici, ma ciò che fai. E l'aforisma del giorno scritto da John Belushi, attore americano: quando pensi che a nessuno importa se sei vivo, prova a non pagare per 2 mesi la rata della macchina. Ti trovano di sicuro. Grazie del cortese ascolto e una piacevolissima serata vi augura il team della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka e Ileana. A risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lusin Piccolo, Radio

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi anche a quest'ora con questo breve notiziario in lingua italiana. Oggi con voi è Ileana. Oggi è mercoledì 19 agosto, il sole è sorto alle 6:09 e tramonterà alle 20:01. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Giovanni Eudes. La giornata mondiale della fotografia si festeggia oggi e dell'aiuto umanitario. E il proverbio di oggi dice: dopo San Rocco ogni giorno perde un tocco. E queste sono le attualità locali. Oggi ha preso il via il Festival dei Balconi, il 16° Festival dei Balconi di Lussino. Per 3 giorni la musica torna a scendere, per così dire, dai balconi di Lussino, con esibizioni dei musicisti sopra la riva dei Capitani di Lussino, lungo la passeggiata Brico e nel porto di Lussingrande. Il festival propone un particolare connubio tra musica e ambiente isolano, permettendo al pubblico di ascoltare i concerti negli spazi sul mare lungo le rive di Lussino. Il 16° Festival dei Balconi di Lussino si svolge dunque oggi ancora, questa sera, domani e venerdì 21 agosto. Questa sera nel cinema Vladimir Nazor in programma lo spettacolo teatrale Lì si tratta. Si tratta di uno spettacolo teatrale interpretato dal locale teatro Yak e ispirato a una storia dall'antica Grecia, sempre attuale anche oggi, che affronta temi come politica, i rapporti tra le persone e la forza della comunità. L'inizio dello spettacolo è alle 21:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Domani, nell'ambito del 51° Festival Musicale di Ossero, le serate musicali di Ossero, si terrà il concerto del grande pianista croato Ivo Pogorelic. Il concerto è uno degli appuntamenti centrali dell'edizione di quest'anno, mentre il programma del Festival Musicale di Ossero proseguirà ancora fino al 23 agosto. I posti disponibili sono agli sgoccioli, hanno messo a disposizione ancora degli ulteriori posti, però solo oggi ancora fino alle 20 è possibile acquistarli all'ufficio del Festival a Ossero. E domani il concerto si terrà alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossero. Sempre in tema musica e sempre domani, nell'ambito del secondo Festival Pianistico Lussino, domani è in programma il concerto di Chantal Balestri. Il concerto inizia alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo e il concerto fa parte del programma di quest'anno dedicato alla musica del pianoforte. L'ingresso è gratuito. Sempre domani a Lussingrande alle 20:30 nel Garden Inn. Sulla terrazza del Garden Inn a Lussingrande vivete una serata ricca di emozioni e autentica interpretazione musicale con Shehad Komic. L'inizio è alle ore 20:30.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni del tempo per domani: variabile, sereno soleggiato con nubi sparse, vento debole da sud-ovest, visibilità buona. Nelle ore pomeridiane e serali possibilità di annuvolamento e rovesci locali. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Il pensiero di questa sera per voi dice così: c'è un tesoro in ognuno di noi che costa poco e vale molto, che non possiamo comprare ma solo donare, che fa parte del cuore e che brilla sul viso.